0: smanji gas, a pojačaj bas.
1: Continuano la difesa del loro titolo e sono a tre punti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia a questo inizio anche una lista di fixture piena che include la Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato nel